fossero noi tiepi di sis, ton alto di molto ne piusio, vossi min simero, che apessi min toffili mataimon, os che mi sa fie men su filete simon.